0: Радио Сева. Сонячна хвиля.
1: Con ti disegni ho fatto. Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra. Vado di